0: Io credo in mio papà.
1: I believe in my mama.
2: Io credo in te.
3: Io credo in mio paese.
4: Io credo in noi.